Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One.

0: Fan. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: American Express.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Return my dimension.

0: One Dance. Qui suona la storia. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: sei su One Dance.
1: Let's get right into it.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto, tra gli altri, anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona. Un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: state per ascoltare la replica. Il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana. Siamo pronti anche oggi ad ascoltare la storia e partiamo con un pezzo che la storia l'ha scritta veramente in maniera indelebile. Children, Robert Miles.
1: La storia della dance.

uscito verso la fine del 1995, è diventato uno dei più grandi successi del 96, arrivato al numero uno della classifica generale italiana. Nel gennaio del 95 è rimasto lì fino alla fine di marzo. E poi, tra l'altro, vorrei anche ricordare che il 1996 fu l'anno d'oro di Robert Miles: prima Children, poi Fable in estate e infine One and One nell'inverno, a cavallo tra il 1996 e il 97. Un pezzo che ha cambiato la vita di tutti gli adolescenti dell'epoca, e non solo, perché era avanti, e se lo ascolti adesso quel pianoforte ancora è capace di toccarti veramente delle corde del cuore che, insomma, ti fa emozionare. Ne sono certo che l'effetto è così per tutti noi. E a proposito di emozione, arriva Infinity.

È uscito nel 1989 la primissima versione di Gur Josh, questo disco che all'inizio è passato inosservato, poi grazie a un DJ di Manchester, il resident della famosa discoteca Hacienda, è esploso prima in Inghilterra e poi in tutto il mondo. Tra l'altro gli ho anche dedicato una pillola di storia, mi raccomando, seguite la storia della dance anche sui social, Instagram, Facebook, YouTube, e queste pillole insomma vanno bene, infatti la gente mi ferma per strada: oh, Dino Brown, pillole di storia, perché io concludo ogni video così, quindi vi aspetto anche lì. Infinity Gur Josh, la versione remix del DJ tedesco Class, che poi subito dopo Infinity, dato che è esplosa, ecco, adesso non sto per dire un'eresia perché è una cosa confermata, questo remix del 2008 è diventato più famoso anche della versione originale del 1989. Poi subito dopo Class se ne uscì con un altro pezzo inedito, era How Does It Feel, ma la cassa sostanzialmente era quella di Infinity. Te lo ricordi? Certo che sì. I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know

0: uscito nel 2009, rimane tuttora uno dei più grandi successi del DJ francese, quello che l'ha portato in America, e poi subito dopo ha iniziato a fare le collaborazioni con i Black Eyed Peas, con Shakira, con Rihanna, ed è proprio grazie a Well of Takes Over che il DJ Davide è esploso in tutto il mondo. Tra l'altro anche questo pezzo nato quasi per caso, perché Kelly Rowland si trovava ad una serata di David Guetta, lui mise la strumentale di Well of Takes Over, lei si avvicinò alla console e disse: scusa David, ma che disco è questo? Lui disse: guarda, ho solo la strumentale. E lei così di botto: ma ti va se lo canto? E lì è nata Well of Takes Over, mi raccomando, giusto e doveroso ricordare, scritto anche dall'Enervo. Ecco Gianluca, ma perché io e te quando facciamo le serate non si avvicina mai una Kelly Rowland, una Lady Gaga, no, sempre le signore a lamentarsi del governo,
1: governi,
0: sempre queste cose qui. Ecco, noi questa gente qui,
1: così giù,
0: noi con la signora ci si avvicina a lei.
2: Le bucce delle monete,
0: vabbè, altro che Kelly Rowland. E adesso vi ricordo che David Guetta ha ripreso anche recentemente The Logical Song dei Supertramp. Ci ascoltiamo la versione degli Scooter.

Potter con The Logical Song, l'originale chiaramente, che ve lo dico a fare, ma ve lo dico perché il mio lavoro era dei Supertramp, uscito nel 1979, disco ripreso anche da Kim Petras insieme a David Guetta. La loro versione si chiama When We Are Young, però questa degli Scooter ci piace un bel po'. State ascoltando la storia della dance. Ciao a tutti, un abbraccio da Nino Brown e Gianluca Duvale. Ogni giorno 40 anni di successi raccontati da me e mixati da lui, e adesso una bella chicca che arriva dai primi anni 2000, sono gli Urban, questo è The Way.

ti ascolta spesso e volentieri, mi manda i suoi messaggi vocali. Ciao Nino, sto ascoltando, bravissimo. Ha un accento, ha una voce meravigliosa e poi parla in una maniera veramente simpaticissima. Lei, professoressa d'inglese, ma cantante che è rimasta nel cuore. Una regina della dance, uscì nel 1999, prima con All I Really Want, poi subito dopo arrivò Let It Be The Night, poi To Be You, come già detto, il terzo, e nel 2001 uscì un disco che è quasi passato inosservato, ma era molto carino. Ve ne faccio riascoltare un pezzettino, magari vi riapre

c'è chi non se la ricorda e chi mente qui, eh? È difficilotta. Subito dopo 2BU, Cloud 9. Era molto carino, dai. Ascoltiamo anche la strofa, Jean-Luc, o l'hai tagliato? L'hai tenuto? Mo' basta là. Mi è uscito in torinese.

0: È sempre bello riascoltare queste chicche. Ci chiamiamo la storia della dance. E se non ve le facciamo sentire noi, era un pezzettino di Cloud9, la bravissima Kim Lucas.
1: La storia della dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: cumenda milanese. Uè, allora, e allora cosa dobbiamo fare qui? Oh!
1: Uè, animali!
0: Uè là.
1: Ma cosa fate lì gessati con le mandibole? Ma non la vedi che la mia ancora è incagliata con la vostra? Non l'avete piantata, mentone?
2: Oh, agafonaude, che è colpa tua!
0: È colpa!
2: Noi stiamo qua dal 3 agosto!
1: Ma quale 3 di agosto? Testa! Io dal 52 che pascolo qui! Oh, Mare Nostro! Dai ordine al tuo Shanghai di aiutarmi a secondarmi nello sbarco, rapido!
2: Oh, ma cambia da io, curte che vecchio questo, fatelo come questa! Oh.
0: Uè, Mare Nostrum, mamma che bei ricordi, il Cumenda purtroppo non c'è più, insomma è scomparso, ma mi rivedo sempre le sue prestazioni nei film molto volentieri, poi questa probabilmente è la più famosa di tutte. Uè, Mare Nostrum, adesso continuiamo così, belli fighetti, sempre, anzi non sempre in Francia, perché i San Kitts non sono francesi, ma andiamo in

che dir si voglia, intro running, uno dei tre Stardust. C'erano lui, Thomas Bangalter e Benjamin Diamond, la voce. E Alan Brax poi nel 2000 tirò fuori questa perla incontaminata che riprende Creation New, il disco dei Jets. Ma sì, dai, l'abbiamo sentito un sacco di volte.

0: ascoltare il mitico pezzo degli Afro Medusa che si chiama Pasilda, qui nella storia della dance. Un abbraccio da Dino e Jean-Luc, arriva anche il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Sì, nel nostro spazio non solo dance, o meglio, mi correggo. Questo è un disco elegantissimo degli Earth, Wind & Fire, ripreso poi nel 1990 dai Black Box. L'originale però è insuperabile come il

0: una meraviglia. Anzi, sai cosa facciamo? Questa la suoniamo interamente poi nel nostro spazio disco 80. Sapete che ogni tanto lo mettiamo un pezzo 70-80. La versione dei Black Box però era molto bella, ma l'originale degli Earth, Wind & Fire.
1: La storia della dance.

questo pezzo alla sorella. Non so se vi ricordate, ma quando lo intervistai qualche mese fa mi confessò che appunto sua sorella si era trasferita a Londra e lui aveva necessità di parlare sempre con questa sorella. Chiaramente, sai, è una persona alla quale vuoi bene, e allora scrisse It's All To Me, però affidò il cantato a Melody Castellari, un'altra regina della dance che appunto ha prestato la voce a mille progetti, uno su tutti Lady Violet, Inside to Outside. Li abbiamo nominati Puffs & Scar, una bella chicca, arriva Love is Love.

New e l'abbiamo inserita nel nostro spazio Chicca of the Day, che serve proprio a riaprirti i cassettini più remoti nella memoria. Nel nostro spazio Chicca of the Day andiamo a mettere quei pezzi che magari non senti da tantissimo tempo perché nessuno li suona più, o bene o male pochissimi. Noi ci chiamiamo La Storia della Dance e vi facciamo sentire anche queste perle, appunto come Love is Love. E adesso arriva Nate James.

Message, il disco uscito nel 2005 di Nate James, che tra l'altro partecipò anche al Festival Bar e poi andò al Festival di Sanremo, se non sbaglio, nel 2007 insieme a Paolo Meneguzzi, ma non vorrei dire castronerie. Adesso, mentre va lo spot, mi informo che è meglio. Era appunto Nate James qui della storia della dance.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 7.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

al bar con tutte le perle che i fratelli Visnadi poi hanno concepito nel corso del tempo. Il momento live della storia della dance, ti riportiamo live negli anni 90-2000. Loro invece hanno partecipato al Festival Bar del 96, anche loro.

Per questo pezzo dei Datura Mantra, anche loro dal Festival Bar del 1996, un disco che poi ha caratterizzato quell'estate e ci ricordiamo tutti. Oddio, non è il più famoso dei Datura, perché insomma ci sono Infinity, Will Be One, Voodoo Believe, però questa Mantra, oh, a me mi piace, che vi devo dire, insomma è un disco che mi rimanda a quando ero ragazzino, 15 anni nel 1996. Voi quanti ne avevate? Pensateci un po'. Qualcuno si prende a male lì magari in macchina, oddio, Dino Brown, non mi far pensare a quanti anni avevo nel 1996. Torniamo indietro di uno, al 95.

Legge 1995, dietro questo progetto si celavano Marco Biondi e il grandissimo Graziano Pegoraro, che poi ha messo le sue mani fatate in un sacco di progetti dance e non solo. Era appunto Stonehenge e adesso 94, cioè qui torniamo sempre più indietro. Fargetta di

Dance. Al numero 1 c'era Digital Boy, The Mountain of King. Al numero 2 Wakefield con Saturday Night. Al 3 Ice MC, It's a Rainy Day. Numero 4 Take That con Shore. E al 5 Caballero, no, al 5 Fargetta con This Time Sexy Night. Poi al 6 Caballero. Sempre da quel 1994 lì arrivano i Daydream.

quei pezzi che se c'eri, se l'hai vissuto, sono certo che ancora adesso ti emoziona. Dario G con la sua Sunshine, un video straordinario. Prima abbiamo ascoltato Daydream con Thinking About You. Ci sono tutte le perle che ci hanno fatto emozionare e ballare negli anni 90-2000 e ogni tanto anche qualche chicca che arriva dai 70-80, ma adesso continuiamo così, sempre in questa atmosfera. Arriva Trinity con Into the Blue.

Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

così, Marcus, che fece sostanzialmente due singoli. Vabbè, questo è il successo, Electronic. E poi c'era anche Sessuar, Lord of Arabia. Anche questo di pause, bello truzzo. Chissà se te lo ricordi, Marcus. Sessuar. Riprendeva un po' le atmosfere di Kalia, Ritual Tibetan, ascoltata qualche settimana fa qui nella storia della dance. Alza, va. Ricorda anche un po'. Un, due, tre, tarari, come si, come sa. Oh no!

c'era tutto questo filone. A un certo punto della dance era già il 2000 inoltrato, eh? Però dobbiamo dire a onor del vero che uno dei primi pezzi fu una perla proprio del 2000 che ci ascoltiamo, Unconditional Magic Fit.

fatto salire Lenzo Salvi questa bellissima Magic Fit, sono gli Unconditional, ovvero Nari e Milani. Parlavamo prima dei dischi, no, un po' arabeggianti, e beh, in questo caso forse è stato uno dei primi che ha aperto il filone Magic Fit, poi Kalia, Ritual Tibetan, abbiamo ascoltato poc'anzi Marcus Sessuar, e poi Alba e Gigi Dag, And Truatara, Ricomsi Comsa, aveva più o meno una base del genere. E adesso, signori, si viaggia con Chicane e Don't Give Up.

si chiama Don't Be So Shy. Il remix è quello di due DJ greci che l'hanno portata al successo, Filatov e Karas, prima Chicane con Don't Give Up, qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

F65, voglia di Dance All Night, quasi vanno a chiudere la prima puntata di questo lunedì. Adesso però arrivano gli Ice Cream con Fly Away.

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, di nuovo è partito nuovamente per questa Desert of Love, il disco di Molella è quello che va a chiudere il nostro primo appuntamento, ci risentiamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown, a domani, ciao.
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.

0: play, learn respect. All they see is sex, sex, sex.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 7:59.
4: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: su One Dance con Amici Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo. Allora, oggi con noi una Stevie B dannata, una bellissima ballata di questo cantante americano che è Because I Love You, The Postman Song era il sottotitolo, canzone che è stata rivisitata nel 2003 rendendo Digital Rockers famosissimo in tutto il mondo, questo progetto che ha reso un po' più cattiva la canzone che si chiama nello stesso modo e che è stata rivisitata nel 2024 anche da Molella. Because I Love You, l'ascoltiamo subito nella versione di Stevie B.
1: Contaminazioni. Because

0: Because I Love You nella versione remix di Molel, prima ancora Digital Rockers con Because I Love You dal 2003, e Stevie B che ha cantato la versione originale nel 1990. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo, se non
3: sbaglio. Ma scusa un attimo, scusa, Egidio, andiamo là, scusate, lo so che vi roviniamo la coreografia.
2: Però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Allora, no, scusate, ragazzi. Scusa, no, perché. Ecco, no, state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate! Paola e Chiara!

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditi.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. 1988, un classico della musica house, Inner City, Good Life.
0: One Dance Classic.

0: ci ritroviamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Grave attentato a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride, provocando un morto e almeno 16 feriti. Il servizio di Alessio Galea.
7: Finisce nel sangue il Gay Pride di Berlino, un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato il presunto autore, un 21enne vicino agli ambienti dell'estremismo islamico. Un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il messaggio del sindaco di Berlino Wegner. Alle 14 la commemorazione alla porta di Brandeburgo.
6: Guerriglia ieri in Val di Susa a Chiomonte, tra notab e forze dell'ordine, incendiate due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade, previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Ciclismo, Parigi in corona, Tadej Pogacar al quinto Tour de France in carriera, oggi in passerella sugli Champs-Élysées. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz. È tutto, a più tardi.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo di Ondina.

poeta della dance, un giovanissimo poeta, Gigi Doug con Music, che ho ballato con voi nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e in quella calda estate andava di brutto in discoteca anche questo pezzo firmato Laguna, Spiller from Rio.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. 1111

più grande successo del produttore francese The Superman Lovers, estratto dall'album d'esordio che si chiama The Player, il brano che vide tra l'altro la collaborazione di Manny Hoffman nel cantato maschile e di Neil in quello femminile, venne pubblicato il 17 marzo del 2001 e raggiunse, pensate, la posizione numero 2 nelle classifiche musicali di Francia e Inghilterra, oltre a comportarsi benissimo anche nel nostro paese. Il 20 giugno del 2025, quindi recentemente, insomma poco tempo fa, venne rilasciata una versione remixata con la collaborazione di One Republic. Però forse non tutti sanno che anche Mango, il nostro compianto cantante, ne fece una sua versione contenuta nell'album La Terra degli Aquiloni del 2011. Senti

probabilmente non tutti sapevano che Mango aveva fatto la sua versione di Starlight dei Superman Lovers. L'abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.

La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Dal 1983 New Order con Blue Monday entrò nelle prime 10 posizioni delle classifiche di vendita in molti paesi in tutto il mondo ed è uno dei singoli più rappresentativi di questa band britannica. Divenne un vero e proprio classico da discoteca. New Order, Blue Monday.
0: One Dance.

0: ascoltato i New Order con Blue Monday qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna, un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti, i due si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
5: One Dance. The end.
1: One Dance.
6: One Dance.
1: Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parla di rock and roll. 1995, una delle canzoni più famose degli Oasis di Liam e Noel Gallagher è Wonderwall, che è stata rivisitata da Blades nel 2021 in una versione un po' più dance, e poi da sottolineare anche il

Wonderwall va a chiudere lo spazio di oggi, Oasis vs AC/DC, prima ancora Blanks con Wonderwall e l'originale di Wonderwall degli Oasis dal 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati dalla

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. La musica house porta il nome anche di Adiva, interprete R&B che fece del grande successo originale di Otis Redding, Respect, una cover nel 1989.
0: One Dance Classics.

0: Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna, un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti, i due si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez, in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
5: The end.
2: Le hai ballate,
1: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle 5 è remixata da

Se in quell'autunno raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart. E adesso

Prezioso e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction. Of course.

l'ennesimo appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

Questo è il terzo singolo estratto dal primo album di Corona, che si chiamava chiaramente The Rhythm of the Night. Pubblicato nel luglio del 1995, il disco arrivò al numero

cover, perché l'originale era già uscito nel 1993, firmato Lee Marrow, ovvero Checco Bontempi, lo stesso produttore di Corona. L'originale era questo qui. La voce della prima versione di Try Me Out era quella di Charm, pseudonimo di Annalee Gordon, che qualche anno più tardi, con il brano Two Times, si fece conoscere in tutta Europa.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Mi apareceu.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dalla Germania i Silent Circle con un grande successo del 1985, Touch in the Night.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Si chiama Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti, il sospettato dell'attentato a Berlino durante il Pride che ha provocato ieri un morto e 16 feriti. Il giovane ha travolto la folla a bordo di un furgone. Condanna unanime del mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV. Formula 1 alle 15 in Ungheria, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, penalizzati Hamilton, sceso in terza fila, il leader mondiale Antonelli, settimo.
5: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole.
4: Ciclismo a Parigi, epilogo del Tour de France, quinto trionfo in carriera del fuoriclasse sloveno Pogacar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona domenica.
6: The end.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riportiamo in piena epoca della Italo Disco al 1982 con il singolo di debutto di Gary Love che si chiamava You Are Danger, che nel tempo, nel 2022, è stato ripreso anche da Redondo.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Scatman con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

0: Scatman's World. Scatman, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Dance.

fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento in

0: 70 e 80. Dal 1983 la nostra famosa Italo Disco con P. Lion, al secolo Pietro Paolo Pelandi, questa è Happy Children.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato P-Lion Happy Children qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Si chiama Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti, il sospettato dell'attentato a Berlino durante il Pride che ha provocato ieri un morto e 16 feriti. Il giovane ha travolto la folla a bordo di un furgone. Condanna unanime del mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tab. Formula 1 alle 15 in Ungheria, Paul di Norris davanti la Ferrari di Leclerc, penalizzati Hamilton, sceso in terza fila, il leader mondiale Antonelli, settimo.
5: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2. È stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole.
4: Ciclismo a Parigi, epilogo del Tour de France, quinto trionfo in carriera del fuoriclasse sloveno Pogacar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona domenica.
6: The end.
7: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019. Sei anni fa andava di brutto SOS di Avicii.

classifica rimane Team Avicii, era SOS la prima delle 5 canzoni che abbiamo straballato nella primavera del 2019. La seconda arriva dalla Svizzera, è di DJ Antoine, Love

discoteca, personaggio fantastico, simpaticissimo e soprattutto uno dei DJ più umili che abbia mai conosciuto. Era DJ Antoine con Love Me Once. E adesso Made

Medusa, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart, insieme alla nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day.

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwonga Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris, appena sentito qui su One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

uscito nel 1999 e venne pubblicato nell'album di Gigi, beh, indimenticabile, L'Amour Toujours. Pensate che la voce della passione di Carlo Montagnier e il brano è una cover di Rectangle, un brano strumentale del 1979 del musicista francese Denis Quillard, che all'epoca faceva parte del duo Élie & Jacquenot. L'originale è questo qui.

non solo questa Rectangle di Jacques No venne ripresa da Gigi Dag, ma anche Triangle, la versione di Gigi, è uscita nel 2004. Era questa qua.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 la biondissima Kim Wilde con You Came, canzone ispirata dalla nascita del nipote.
0: One Dance Classic.

0: Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.
0: No reggaeton.
3: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica house, siamo al 2011, il mai dimenticato DJ produttore svedese Avicii con Levels, che aveva campionato una canzone del 1962 di Etta James che si chiama Something's Got a Hold on Me, e la stessa idea è venuta poi nel 2011 anche a Florida, che ha realizzato Good Feeling. Ma subito Avicii con Levels.
2: Contaminazioni.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio disco viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia. Open your mind. Open your mind.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca, e i Fan 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo, ed è arrivato, sono arrivati terzi nelle classifiche americane, ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ecco, adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo, Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco, grande questi americani. Ecco, come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa.
2: Queste sono soddisfazioni queste qui, eh?
4: Siciliano, qui.
2: Tu di dove sei?
5: Io sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali, tutti internazionali. Tu come ti chiami?
5: Gabriele.
2: Di dove sei?
5: Torino.
2: Torino. Così, insomma. No, ma veramente voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. E abbiamo fatto successo in Europa, e se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani, e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei dischi più ballati del 2000. Ti parlo di Crime of Passion.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:58.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

forti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di

Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It. A chiudere il sipario questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990, e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: devozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama Nu.

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance, la storia siamo noi.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: Abbiamo ascoltato Two Black Waves of Love qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con una canzone struggente, ovvero Uccidimi con la sua canzone Killing Is

Lovely di Regina, il remix Dance, prima ancora i Fugees e anche Roberta Flack, ancora con Killing Me Softly nella versione originale. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Ricordi questo?

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at the chat show Captain Hollywood con More and More.

0: Abbiamo ascoltato Captain Hollywood Live More and More qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di Open Your Mind. Open Your Mind.

0: 1992 e gli Usura pensarono bene di riprendere la base di un capolavoro dei Simple Minds, era New Gold Dream, l'originale, senti qui. Simple Minds, New Gold Dream, come detto poc'anzi, la base di Open Your Mind, ma la vera chicca riguarda la voce, perché è presa dal film con protagonista Arnold Schwarzenegger, che si chiama Total Recall, in realtà in italiano lo conosciamo come Atto di Forza. Senti da dove arriva Open Your Mind.
1: Now open your mind to me, please. Open your mind. Open your mind.
0: Arrivava proprio dal film Atto di Forza, la voce di Open Your Mind. E allora, pillole di storia.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 17 e 2 minuti.

0: al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. E partiamo con una vecchia reminiscenza di MTV. Che nostalgia, quando da ragazzino guardavo MTV tutti i pomeriggi e ovviamente non studiavo. C'era un programma TRL, Total Request Live, e magari tra poco ne parliamo. Il primo era proprio la sigla Safri Duo,
1: la storia della dance.

anzi la sigla di un programma di MTV, Total Request Live, che sono certo in tanti si guardavano nei pomeriggi dopo scuola. Tra l'altro MTV manco esiste più. Facciamo un applauso MTV, che è stata una cosa fondamentale almeno per noi degli anni 90, cresciuti negli anni 90, ma anche coloro che sono nati negli anni 70. Insomma, c'era molto più rispetto per la musica, cioè un video era veramente un evento, una canzone era un evento, si facevano gli album. Adesso invece, non so se ci avete pensato, ma una canzone diventa un post grazie a Spotify, cioè una canzone è come se fosse un post, poi magari certe entro 2-3 giorni non le senti nemmeno più. Non succedeva mai con la musica degli anni 90-2000. A tal proposito arriva il remix di It Takes a Fool to Remain Sane, The Ark.

partecipato al Festival Bar del 2001, ma soprattutto questa It Takes a Fool to Remain Sane è arrivata al numero uno in 13 paesi del mondo e tra l'altro, se non sbaglio, ha vinto anche gli MTV Europe Music Awards nella categoria canzone dell'anno, quindi probabilmente la più importante. D'Arc, questo gruppo musicale glam rock svedese che insomma si è formato nel 1991 ma ha avuto successo solo qualche anno dopo, si sono sciolti poi nel 2011. La versione remix per tutti quelli che se lo stanno chiedendo è quella di Zabolan e adesso La primavera dell'amore dal 1900.

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: Sono molto affezionato a questo pezzo anche perché è in italiano e poi insomma mi va a aprire dei cassettini meravigliosi DJ Sasha Lapessen. La primavera dell'amore qui nella storia della dance. Ci gustiamo una bella chicca of the day.
2: La storia della dance. Chicca of

veramente bello questo pezzo, cioè posso dirvi la verità? Basta Gianluca, adesso basta con sta mucca, abbiamo capito che Moom, se non volete risentire Moom con I Wanna Be Free, non hai messo la mucca assassina, no? Perché lui ha due tipi

si chiama Tears of My Face, il disco di questo progetto Indiana, dietro al quale si celava Giulia Del Buono, che interpretava proprio la cantante di Indiana. Ma adesso vi svelo una chicca, perché attenzione, innanzitutto non confondiamo gli Indiana, quelli di All I Need Is Love del 1994, perché questo è un altro gruppo, tant'è vero che quelli di All I Need Is Love dovettero cambiare il loro nome, Indianas. Loro sono i veri Indiana, quelli di Tears of My Face appena sentita e di Together Again. Tra l'altro, dietro l'arrangiamento, perdonatemi, di questi pezzi c'era anche Gabri Ponte, magari qualcuno non lo sapeva, ma c'è anche il suo zampino dietro questa Tears of My Face e anche ovviamente nell'altra Together Again. Hai visto quante cose che impari con la storia della dance?

Il rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna 9. Quindi complimenti al DJ Cerla per questa Anthem 2. Il progetto è quello di Florfilla, qui nella storia della dance. Arrivano anche Mr. Ricky e Danieli con Tu da Padam.

Dabadam, un disco che ci siamo straballato nei primi anni del 2000. Tra l'altro saluto il grande Ricky, che è anche un mio amico DJ Veneto, che poi insomma negli anni 90-2000 ha formato anche il progetto MAD, quelli di Welcome to the City, to the Jungle, che magari suoneremo decisamente presto qui nella storia della

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: One Dance.

due DJ inglesi Fats & Small pensarono bene nel 1999 di remixare uno dei più grandi successi degli Earth, Wind & Fire, che ci manda a star bene nonostante siano passati quasi 50 anni, un disco intramontabile, altro che adesso che i pezzi durano due settimane. Qui sono veramente 40-50 anni che ce li portiamo dietro. Tra l'altro, piccola chicca, ve lo voglio ricordare, esiste anche un mashup che noi abbiamo già suonato qui nella storia della dance. Ci sono sempre gli Earth, Wind & Fire.

0: Riprendeva Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Harry Price con la sua Proper Education qui nella storia della dance. Vabbè, il pezzo dei Pink Floyd poi venne ripreso anche da Federico Scavo nel suo progetto Hot Coffee Present Pink Coffee, e venne addirittura proprio autorizzato dai Pink Floyd, che in realtà ne autorizzarono due. Questo è quello di Federico Scavo, quindi orgoglio italiano, grande Fede, lo saluto. Vi ricordate quando andavano questi suoni un po' acidelli, un po' tamarri? Era il periodo di Fede Le Grande, Puccia Enza for Detroit, e volgarmente conosciuto come Puccia Enza. Te lo ricordi per forza?
1: Puccia Enza for Detroit, a lovely city.
0: Micchia, vissimo fratelli.

super mashup tra Oni 98 e i Dandy Warhols con Bohemian Like You. Vabbè, questo era famosissimo, tanto è vero che pensate andò anche al Festival Bar del 2004 o del 2006, adesso non ricordo bene, però non era facile che un mashup andasse al Festival Bar. E invece questa unione tra Orni del 1998 e i Dandy Warhols ha portato nuovamente fortuna al DJ Mustafa Mussi, che ha fatto un sacco di progetti house e non solo. A proposito dei suoi progetti paralleli, ci ascoltiamo una perla. Alzate la radio come non mai, arriva Bad Things.

0: veramente champagne come se non ci fosse un domani. Disco pettinatissimo qui nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

nel 2001, magari qualcuno se lo ricordava, questa Money Honey, il disco di Alexia, tra l'altro primo singolo promozionale poi estratto dal suo album che si chiamava Mad for Music, uscito in quell'anno, tra l'altro primo album pubblicato senza il suo storico produttore, ovvero Roberto Zanetti, il grande Robix. E questa era l'inizio della svolta verso la musica pop di Alexia, che poi virò decisamente sulla musica italiana con Dimmi Come, arrivata al numero 2 a Sanremo, e poi insomma ha fatto tantissime altre cose. A proposito di musica italiana, ci ascoltiamo la versione remix degli Eiffel 65 del disco di Neck, La vita è.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

l'estate del 1997 diventò un tormentone in tutto il mondo il disco dei Paradiso, Bailando. Mi ricordo ancora la cantante con la parrucca fucsia. Tra l'altro di Paradiso fanno un sacco di serate, tuttora sono in giro per il mondo, in Italia vengono poco perché poi sostanzialmente ci ricordiamo Bailando, sì, tantissimo. Ne fecero altre due, Bandolero e Vamos alla discoteca, che chiaramente non hanno ottenuto il successo di questa Bailando. Come già detto, estate del 1997, era il nostro momento live qui nella storia della dance, e vi riportiamo live negli anni 90-2000 e adesso, mi è uscito domanda, un po' raffreddato, e adesso 1996, Garden Eden con questa bella Lemon Tree. Senta.

Lemon Tree e ci spariamo un limoncello. Ogni volta chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Jean-Luc Duval è contento, tanto lui basta che beve, figurati. La versione remix è questa ufficiale del disco dei Fool's Garden, uno dei più grandi successi del 1996. Ha funzionato molto bene. Certo, adesso la mettono in pochi, ma noi le suoniamo tutte. Insomma, lo sapete, io lo dico sempre, ci chiamiamo la storia della dance. E adesso ritorniamo ancora indietro.

Gli scherzi, saluto tutte le forze dell'ordine che magari sono lì, stanno facendo servizio e ascoltano la storia della dance. Qualcuno mi scrive anche su Instagram: ciao Dino Brown, ti seguo sempre, ma sai, parlando di polizia ti seguo sempre non è una bella cosa, quindi di solito non rispondo. Sto scherzando. E adesso sempre belli festosi perché arrivano i Red Dex.

si dice a Roma l'abbiamo buttata in cacciara. Dal 1995 parteciparono anche al Festival Bar. Come erano simpatici questi pezzi, che poi sostanzialmente appena partivano, insomma, servivano per far casino con gli amici, tutti a braccetto, belli sorridenti, a saltare magari con qualche bicchiere in più, ma questa te la balli anche se sei a Stevio. Ho nominato il Festival Bar del 1995 e da quel Festival Bar lì ci ascoltiamo Raff, sei la più

di Sei la più bella del mondo, il disco di Raf, Le mani gliele mise su Fargenta e diventò uno dei più grandi successi. Ecco, c'è il caso di dire che il remix chiaramente era molto meno forte dell'originale, che quell'estate andò tantissimo. Una bella chicca qui della storia della dance.

Dance ogni giorno, 30 anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval, anche oggi veramente la goduria. Io non so più cosa fare, passo 2 ore con la pelle d'oca, ma mi sa che non sono l'unico, eh.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One.

La versione remix di Moosey del grande pezzo di Tom Jones, Sex Bomb. Questa veramente ha fatto il giro di tutto il mondo, pubblicata nel 1998. Anzi, scusate, nel 99. È andata benissimo la versione originale, ma anche e soprattutto quella di Moosey, che sotto gli ha messo le Sister Sledge con All American Girls. Anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Tra l'altro poi Tom Jones, longevo, uno dei cantanti più famosi in assoluto, insomma un mamma santa della musica di sempre. E adesso, signore e signori, arrivano i 49ers. Questo è Touch Me.

grandissimi 49ers con questa Touch Me. Anche questa arriva da lì, dagli studi della Media Rankers. E beh, dietro questo progetto si celava tra i tanti anche Mauro Picotto. È sempre giusto e doveroso ricordarlo. E adesso, beh, qui ci infighettiamo, diventiamo pettinatissimi. L'originale era di Diana Ross. Arrivano le Braxton, questo è The Boss.

versione remix di Iris o Iris, che dir si voglia, non ho mai capito la pronuncia e tra l'altro non mi sono manco mai sforzato di conoscerla. Vabbè, questo pezzo è firmato Expires, ma chiaramente i Goo Goo Dolls in quel lontano 1998 hanno ottenuto veramente un successo mondiale. E adesso andiamo all'estate del 2002, siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del martedì, ma ci abbiamo ancora tempo per un disco meraviglioso di Alizé, Mualolì.

0: Heat è il disco che va a chiudere la storia della dance, che ritorna domani. Un abbraccio da Dino Brown e grazie per avermi sopportato anche oggi. Ci sentiamo tra 22 ore. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:58.
4: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
5: Alza la radio, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Appena sentita questo One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995. E tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Gabri Ponte è tanta roba. Gabri Ponte è tanta roba.
4: Wow! Turistico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
6: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare.

0: tua.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
2: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
1: 40 anni di successi su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dal Forum di Assago a Milano, gli articolo 31. Funky Tarro.
2: Milano, fatti sentire per Reverendo.
3: Sono ritornati gli articolo

0: ascoltato gli articolo 31 Funk Chitarro qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
3: And it goes a little something like this.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dagli anni 80, dal 1985, con il brano di maggior successo di Chris Rea ed è Josephine, che è diventata nel tempo anche una canzone house grazie al progetto Super Funk che arrivava da Marsiglia. La voce era quella di Ron Carroll e il titolo della canzone è Lucky Star, diventato poi un remix solamente con la voce di Ron Carroll senza i Super Funk, grazie a Jay Vegas che ha remixato la canzone. Il titolo è sempre lo stesso, Lucky Star appunto. Ma cominciamo da Chris Rea con Josephine.
2: Contaminazioni.

John Carroll va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Super Funk dal 2000 con Lucky Star, la prima esperienza nel campionare appunto la canzone dell'85 di Chris Rea, che ha aperto lo spazio di oggi appunto con Josephine. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance Radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Comodo, Save the Soul.

0: Giacomodo, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Tutti i giorni su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? E chi lo sa, noi selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Mauro Minieri insieme a Dr. T. Questo è Loco.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Voglia di Dance

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni giorno una pillola di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Every Time We Touch.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse.

Ecuador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su Undance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Siamo

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che

0: El Niño Mágico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di Juan

0: un bel viaggione qui su A Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica, Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside.
3: It's the color inside.

0: Festival Bar 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nell'appuntamento classico con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi riascoltiamo un pezzo del 1996 di Valiz e Antolini che si chiama History, che è stata ripresa l'anno scorso dal nostro Dino Brown insieme a Nick Peloso, Valiz e Antolini, che sono stati richiamati in causa con questa nuova versione di Our History. Diventa così il titolo di questa canzone che ascoltiamo in versione originale dal 1996.
0: Contaminazioni.

History di Dino Brown, Nick Peloso, Valez e Antolini va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Valez e Antolini con History. Ed è tutto da parte di Michi Moselli. Alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone, Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado, è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
2: Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou. Questo è il suo ultimo singolo. Si

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2001. Gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar!

0: La voce e l'immagine di Modo era quella del grande Fabio Fritelli, purtroppo scomparso qualche anno fa. Pensate che il nome Modo arriva proprio dalle iniziali della sua città di nascita. Mo sta per Monfalcone e Do per Domenica, il giorno nel quale è nato.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8.
0: Einzwei Polizei diventò un vero e proprio tormentone in tutte le discoteche d'Europa e pensate, il testo riprende quello di una filastrocca tedesca usata nelle scuole per insegnare i numeri ai bambini. E questa qui.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy, si chiama Eternity.

0: Itattura dal 1993 con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: dance.
1: Funky.
2: Funky. Qua. 1996. Funky. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.